0: stanco non son.
1: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio, mi vuol forse sbarbar.
1: Sì, ma scozzone, io sbarbo.